0: Un po' sì.
1: Non
0: Poi c'è la registra di guardia.
1: Last unit, you're on Southeast.